받아도 돼. Il mio cuore si confonde col maestrale. Sono bene, sono sabbia.

quando mi sono tuffato nel mare, non ho capito più nulla. Ho sentito il buio fresco e il tuo ricordo che mi cura.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Quill.

0: Globster presenta Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali e i tuoi capelli che sono fili scoperti.

fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

E come ogni martedì alle ore 22:45 parte Underground su Radio Start, programma che tra l'altro va in replica il giovedì mattina e che è disponibile anche nella sua versione podcast sul sito della web radio radiostar.it. E allora, come al solito, Underground cerca di collegare la musica del passato con quella dei nostri giorni, ma ci sono dei dischi interessanti, anche nuovi, che sono usciti proprio durante questa settimana oppure negli ultimi 10 giorni. Un disco di cui si sta parlando, o lavoro di cui si sta parlando parecchio, è questo dei Channel Bills. Il disco si chiama Your Day Will Come, che è un disco un po' che riporta certe atmosfere della fine degli anni 80 e dei primi anni 90, un disco tipicamente, definiamolo così, inglese, anche se poi in realtà questa definizione dice tutto e dice niente, però sicuramente si sentono gli echi del periodo dei Pet Sounds, dei Beach Boys, quindi l'influenza di Brian Wilson è presente, e anche un modo proprio di arrangiare dei brani che direi è sinfonico, anche se poi in realtà è più inteso, insomma, come stile dei primi anni 90. E i Channel Bills hanno fatto un bel lavoro, soprattutto se si va a considerare l'insieme dei brani presenti in questo ultimo disco. Il brano con cui apro la puntata di oggi è Songs for the Messenger, lo sono i Channel Bills.

E dietro a questo progetto musicale, che tra l'altro sta avendo degli ottimi consensi, c'è la figura di Shane Lovers, che ha scritto la maggioranza dei brani presenti in questo disco, dove si affrontano anche temi particolari come la perdita e al tempo stesso la tristezza, però anche ovviamente ci sono molti contenuti che hanno a che fare con l'amore. Ci sono diversi brani interessanti, magari tutto il disco non è dello stesso valore, però per esempio quest'altro pezzo che si chiama The Coward Forgets His Nightmare è un altro bel brano che rimanda proprio a quello che avevo detto prima, e cioè al periodo di Pet Sounds, perché il disco dei Beach Boys, che poi ha influenzato tantissime generazioni e avvenire, e tra l'altro anche molti gruppi degli anni 90, fu un disco inizialmente molto osteggiato dalla casa discografica, che invece voleva i soliti 45 giri da cassetta e da classifica da parte della band di Brian Wilson, che invece proprio cambiò in maniera molto molto coraggiosa, e anche con grandi scontri nei confronti anche del padre, se non ricordo male, che si occupava proprio di guidare la band dei Beach Boys, e questo coraggio proprio venne fuori in arrangiamenti a dir poco particolari. Ecco, questo disco riporta un po' quei suoni che hanno reso ovviamente Pet Sounds famosissimo. The Coward Forest is a Nightmare, loro sono Charlie Bills.

E questo disco mi ha rimandato indietro negli anni, anche e soprattutto nella metà degli anni 80, quando c'erano delle ottime band inglesi che rappresentavano il rifiorire proprio di un suono che usciva fuori dalla New Wave e dal Dark. In particolar modo, per esempio, c'erano i Charlatans e c'erano anche gli Stone Roses che soprattutto nel loro disco omonimo raggiunsero l'apice, insomma, della loro produzione. Purtroppo gli altri dischi non furono lavori non furono, diciamo, dello stesso livello, ma sicuramente quel suono di Manchester, quel suono particolare di quegli anni, risentiva moltissimo proprio della necessità di scrivere brani pop e rock, però con arrangiamenti strani, un po' c'avevano anche a che vedere con il fenomeno dell'acid jazz che stava esplodendo in quegli anni, James Taylor Quartet su tutto, e poi anche altri fenomeni come per esempio gli stessi Style Council. C'era un modo di suonare diverso e gli Stone Roses rappresentavano una parte molto rock, però proprio che sorprendeva, ed è anche l'ascoltatore, e aveva proprio il classico gusto proprio English, come si può evincere ascoltando proprio i pezzi degli Stone Roses, anche arrangiamenti che hanno a che vedere con, diciamo, una leggera psichedelia, molto molto radiofonici e soprattutto guidati da melodie a dir poco accattivanti, e questo per molti fu, diciamo, un bel colpo al cuore, considerato il fatto che io, per esempio, di Stone Roses mi aspettavo molto e molto di più, soprattutto dopo il primo disco, ma gli Stone Roses in realtà incisero solo questo disco di grande valore. Poi il secondo già è abbastanza inferiore rispetto al primo, e poi c'era una fila interminabile di EP, 45 giri e così via, che li rese famosi in tutto il mondo. Per cui insomma, la storia fu quella. Poi ci furono delle riunioni, ma insomma, la band viene ricordata più per questo periodo. Quindi ci andiamo ad ascoltare la grandiosa Waterfall.

Ed è curioso vedere che i dischi di Stone Roses, soprattutto gli LP e poi appunto il lavoro, il primo degli Stone Roses, rimandava a molti, insomma, al periodo di Beatles, Birds, Love e tanti altri, ma al tempo stesso colpiva l'ascoltatore perché c'erano dei suoni che invece facevano parte di un altro mondo che stava esplodendo, come ho detto prima. Lazy Jazz. C'è un pezzo in particolare che si chiama Fool's Gold, che è sicuramente uno dei cavalli di battaglia di Stone Roses, uscì in diverse versioni e proprio rappresenta questo tipo di influenza che è di unione proprio musicale fra generi diversi che stavano esplodendo in quegli anni. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo grandissimo pezzo degli Stone Roses.

E sicuramente questo brano degli Stone Roses ebbe molto a che vedere anche con la parte più ballabile di questo fenomeno di Manchester, definiamolo così, che si affermò nella metà e nella fine degli anni 80. E un'altra band che si può ricollegare sicuramente a questa situazione è quella degli Happy Mondays. Happy Mondays era una delle band più amate nell'ambito della casa discografica della Factory, perché c'era Tony Wilson, appunto, che stravedeva per questa band. E tra l'altro stravedeva per Shine Ryder, che era appunto il leader della band degli Happy Mondays. Poi la storia fu molto più triste, ma sicuramente questo disco, Pills and Thrills, che uscì nel 1990, alla Factory fece molto piacere, perché entrarono un bel po' di soldi. È un disco, come ho detto prima, che è legato al pop, ma c'è una componente ballabile qui, per esempio, molto più forte rispetto a quella degli Stone Roses. Tutto ciò che esplose in quegli anni, bene o male, ha a che fare con la scena di Manchester. E gli Happy Mondays, per esempio, molto venivano collegati, per esempio, a Charlatans, in Spiral Carpets e così via, anche se poi in realtà i suoni che provenivano dagli Happy Mondays erano più suoni che avevano a che fare con il funky che con il rock pop più tradizionale, insomma, la Charlatans. E io, per esempio, i Charlatans li ho visti 2 volte, ma dal vivo non è che mi hanno fatto tutta questa grande impressione, anzi, pezzi molto simili ai dischi, a quello che trovate nei dischi, e questo, tra l'altro, molti dicevano che era uno dei punti negativi delle band di quel periodo. La stessa cosa, bene o male, succedeva, per esempio, con altri gruppi inglesi. Un altro, per esempio, era il gruppo degli House Martins, anche questo l'ho visto un paio di volte. E i brani molte volte erano simili, se non uguali, proprio dal punto di vista della versione live, a quelli che venivano proposti in studio, quindi non c'era tutta questa differenza. E questa era una caratteristica, per esempio, rispetto ai gruppi americani, che erano tutto il contrario. Dal vivo i gruppi americani, si diceva dalle mie parti, spaccavano proprio, e uno degli esempi di quegli anni, bene o male, era quello dei Flashstones, tanto per dirne uno. Però il suono degli Happy Mondays era

non sono più funky, sono più legato al ballo e anche però anche storie un po' strane, malavita in poche parole. E comunque io questo disco che è uscito nel 1990, Pills and Thrills, l'avrò arato perché è un disco che tra l'altro amavo e amo tuttora, mi piace tantissimo, e da cui ci andiamo ad ascoltare il brano che si chiama Step On.

E invece adesso ci spostiamo alla musica dei nostri giorni, con un nuovo lavoro di una musicista un po' strana e sconosciuta dalle nostre parti. Si chiama Zon Amba. Zon Amba è una musicista che ha collaborato con il K-pop, tra l'altro suona sia la batteria che il sax, e che ha inciso un lavoro proprio ultimamente con dei personaggi di primissimo piano, fra cui Jimmy White e Kevin Hyland. Quindi una mezza specie di rock, diciamo molto molto stradaiolo, influenzato anche in alcune parti dal folk, e il suono che proviene dal Tennessee è un modo un po' strano, molti lo chiamano alt folk, questo tipo di genere musicale. È un suono anche molto molto ruvido, proprio noterete nel disco, però c'è quella componente pop che io ho cercato di estrapolare all'interno di questi pezzi, che molte volte sono strani da ascoltare, perché inizialmente sembra di sentire una canzone pop, poi più si va avanti si iniziano a sentire dei suoni strani che provengono da arrangiamenti molto particolari. Diciamo che come musicista sta raccogliendo un sogno, in poche parole, perché ha collaborato agli ultimi lavori di Iggy Pop, e tra l'altro sta suonando con personaggi di primissimo piano come Jim White, che l'ha aiutata proprio a incidere questo High School, che è stranissimo come disco, da cui ci andiamo ad ascoltare Another Time.

E continuando il viaggio nel lavoro di Zon Amba, notiamo la presenza proprio di brani che si alternano e vanno dal folk al rock, ma in realtà poi c'è un po' di tutto. Peraltro questo disco è visto come un genere musicale a sé, cioè l'alt folk, molti lo definiscono così. E soprattutto il lavoro di prima, Another Time, segna di diverse influenze che ha Zon Amba. Altro pezzo che è presente in questo disco, High School, che proviene dal Tennessee e che quindi rappresenta anche un'altra parte, se vogliamo, del suono americano, e altro pezzo appunto è questo Child You See, che ci andiamo ad ascoltare.

looking in the eyes of the evil crescent man.

E adesso, visto che abbiamo ascoltato Zumamba, torniamo indietro ancora di più negli anni, perché andiamo ad ascoltare un musicista che non è molto conosciuto, almeno da noi in Italia, che è appunto Tucker Zimmerman. Tucker Zimmerman in realtà era un artista folk, ma questo è un termine che non, secondo me non gli si addice nemmeno, degli anni 70 ed ebbe anche diversi lavori di successo. Poi praticamente scomparve nel nulla. Ci furono varie ristampe dei suoi dischi e adesso invece ne è uscita un'altra che comprende praticamente dei brani riscritti proprio negli ultimi anni della sua vita. Brani che mettono in luce un modo proprio di concepire il folk diverso rispetto a quello tradizionale. Prima avevamo visto un artista che è legato all'alt folk, Tucker Zimmerman è un po' una via di mezzo perché più che altro scriveva canzoni pop, molti lo inquadravano nel folk, però gli arrangiamenti erano belli. E questa ristampa praticamente raccoglie tutti i pezzi diciamo conosciuti dell'artista e altre chicche che sono state proprio introdotte. Per cui ci andiamo ad ascoltare questo brano che si chiama Rose of Sharon, che è appunto di Tucker Zimmerman.

E adesso invece ci spostiamo in Italia perché in questa settimana è uscito un bel disco di questa band che si chiama Palomar. Il disco si chiama Sguardo da bambino. È un disco che è un po' influenzato dal pop rock, dal post-rock e anche, se vogliamo, dalla passione per il jazz. Molti brani, diversi brani della band vengono utilizzati come colonne sonore, ne ho viste io un paio. Io vi faccio ascoltare il primo pezzo di questo gruppo che appunto si chiama Palomar.

0: Il gruppo dei Palomar è costituito da Francesco Panconesi, Marco Pasinetti, Jacopo Sichi e Davide Strangio, che hanno fatto uscire questo disco per la Ora Records. È un disco, come ho detto, interessante, si chiama Sguardo da bambino. È un post-rock, definiamolo così, molto particolare, secondo me. C'è anche, come ho detto prima, una grossa passione per la musica jazz, più che altro per il jazz elettrico, e hanno inciso un altro pezzo che mi ha colpito in maniera mo molto positiva. Il brano si chiama Sguardo da bambino.
1: Grazie.

E ho deciso di chiudere la puntata di oggi con un brano dei Magnetic Fields, che è un po', secondo me, la, diciamo, somma di tutti i componenti pop che abbiamo ascoltato durante questa puntata. Magnetic Fields, che sono guidati da Stephen Merritt alla voce, e che praticamente si occupa di tutti gli arrangiamenti, della produzione, della scrittura dei brani, suona chitarra, tante parti anche di altri strumenti, e che ha inciso tanti anni fa Sixteen Line Love Songs, che è sicuramente uno dei grandi capolavori della musica pop degli ultimi anni, dal mio punto di vedere, di 100 brani, uno più bello dell'altro, ma anche uno più strano dell'altro, dato che Sim Merit passa da un genere musicale a un altro. Addirittura questo autore è stato anche molto amato, per esempio, dagli stessi Jesus & Mary Chain, ma anche da artisti folk proprio della scena inglese. Quindi è un personaggio che, tra l'altro, nella sua musica mette un po' di tutto. Alcuni pezzi addirittura ricordano anche un po' il Nick Drake quando cantava insieme alla sorella. Infatti, in diversi brani di 69 Love Songs c'è Shirley Sims, che ha una voce talmente bella che molte volte Merritt proprio gli lascia completamente campo libero. E al tempo stesso c'è anche la presenza di strumenti tradizionali come violoncello, banjo, chitarra, insomma, e tanti altri. È un lavoro che, secondo me, bisogna recuperare questo 69 Love Songs, perché veramente vale la pena. È un po' la summa, per alcuni versi, del pop di diversi anni fa. Un gran bel disco questo dei Magnetic Fields. E allora vi lascio ascoltare, nell'ambito di questa serata, come ultimo brano di chiusura, Let's Pretend We Are Bunny Rabbit, che è un brano veramente eccezionale dei Magnetic Fields.

E siamo giunti alla termine di Underground, questo programma che va in onda ogni martedì dalle ore 22.45. Vi ricordo la replica del giovedì mattina e anche la disponibilità di questa puntata, così come delle altre, nell'apposita sezione podcast. Vi ricordo inoltre che gli annunci di tutto ciò che riguarda Underground li trovate sulla pagina di Facebook di Radio Start. Attilio vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana, al prossimo martedì, per una nuova puntata di Underground. Ciao a tutti!

0: Globster presenta Finland The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe, raccolte ed esclusive di musica elettronica a 360 gradi, dalle sperimentazioni alle piste da ballo. Cominciamo con una rarità di dub britannico, Prince Fair Eye and the Arabs. Krytov Dub Encounter Chapter 4, vinile pubblicato nel 1981 dall'etichetta inglese Trojan Records. Facciamo girare Foundation Stepper.

da Glasgow Code 9 Sunset Dub, 12 pollici, pubblicato nel 2007 dall'etichetta inglese Hyperdub. Facciamo girare 9 Samurai.

Darkscape Not Sin, compilation su CD pubblicata nel 2010 dall'etichetta giapponese Nothing 66. Ho scelto il brano di Lusin dal titolo Fog.

The Music of Cosmos, Selections from the Score of the TV Series, doppio CD pubblicato nel 2000 dall'etichetta americana BMG Special Products. Ho scelto il brano di Sagan dal titolo Who Speaks for Earth,

andiamo in Inghilterra con il trio Ba Samba. Black Blood, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese Estereo. Facciamo girare la versione Funky Low.

da Manchester, Bola. Saup, doppio LP e CD pubblicati nel 1998 dall'etichetta inglese Scam. Il brano che ho scelto è Pendulous.

una rarità del quartetto londinese Stereolab. Stereolab Mix, un brano inedito realizzato nel 1998.

Andiamo in India con la colonna sonora del film Locket, pubblicata in vinile nel 1984 dall'etichetta indiana His Master's Voice. Ho scelto il brano di Usha Utup dal titolo Mangul Badan.

in India con un'altra colonna sonora, il film Luthmar, pubblicata in long play nel 1980 dalla His Master's Voice. Ho scelto il brano di Asha Bhosle dal titolo Jab Chayat.

da Chamber. Funky Paradise, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese Hydrogen Jukebox. Facciamo girare Big and Bouncy.

Shanks and Bigfoot, Aya Napa The Album, compilation in doppio CD pubblicata nel 2000 dall'etichetta inglese Ministry of Sound. Ho scelto il brano di White Boys dal titolo Hustler featuring Rusty, Brex and Bass Mix.

Restiamo in Gran Bretagna con Sunship. Check 1-2, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese Filter.

da Detroit Claude Young. Begin Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta americana Frictional Recordings. Facciamo girare Changing

Da Chicago, Green Velvet, da Stalker, 12 pollici pubblicato nel 1996 dall'etichetta statunitense Relief Records. Questo è l'Original Mix.

da Edimburgo Steve Glencross, Pushing and Showing Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dalla tedesca Neue Heimat. Facciamo girare Running Down.

andiamo in Germania con Thomas Schumacher. When I Rock Remix, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta britannica Bush. Questo è il remix di Johannes Heil.

torniamo a Chicago con DJ Rock, The Crack Capone, doppio 12 pollici, pubblicato nel 2010 dall'etichetta inglese Planet Mu. Facciamo girare

andiamo in Olanda con il Rotterdam Terror Corps. Are You Prepared to Die? Pubblicato in 12 pollici nel 1999 dall'etichetta olandese Mega Rave Records. Ascoltiamo l'original version.

0: survive. Don't give a fuck about your night. I ask you, are you prepared to die? Are you
1: now
0: prepared
1: open
0: to die?
1: Up your eyes!
0: Are you prepared to die for hardcore?
2: Restiamo in Olanda con Teenage Warning. If the Kid Are United Remixes, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dalla olandese Forz Records. Questa è la versione Remix 2000.

da New York Omar Santana. Hardcore for the Headstrong, Epiphany. 17 files pubblicati nel 2003 dall'etichetta americana Topaz Records. Il brano che ho scelto è Live in Los Angeles featuring MC

Inghilterra con Bill Riley. Closing In, doppio 12 pollici pubblicato nel 1998 dalla britannica Full Cycle Records. Questo è l'original mix.

da Londra il duo Saibin, Lawn Mower, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta britannica MC Recordings. Facciamo girare l'original version.

Armageddon Drum and Bass, compilation pubblicata in doppio CD nel 1999 dall'etichetta inglese Renegade Hardware. Ascoltiamo un estratto del segment 2 di DJ Bailey.

ELIM da Londra, The Counting Room Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Emotive Recordings. Facciamo girare Padded Room.

Restiamo in Inghilterra con Spy. The Way, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta inglese Under Fire. Ho scelto la versione remix di DJ Red.

Thunderdrome 12, Caught in the Web of Death. Compilation in doppio CD pubblicata nel 1996 dall'etichetta olandese ID&T. Ho scelto il brano di Death

ultimo brano per questa sessione del martedì di Failander dalla Francia, la collaborazione tra Nagazaki e Arcade Trauma. Fractured Protocol, 4 files in formato MP3 pubblicati nel 2025 dalla francese Prototypes Records. Questa è Burst Out. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: squat out, so you will be walking in mass. Every knee shall bow.
1: Move ya!
0: And every tongue confess.
2: The best of
0: you that.
2: The bestest.
1: You that!
0: What a blood clot song.
3: Comunque, conta solo Radio Start. Sounds like freedom. Tutto il resto è noia.
4: Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.
5: Per me la domenica è legata alle pastarelle.

0: dei pastarelli.
1: La domenica con le pastarelle.
2: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Start e benvenuti ad una nuova puntata di Pastarelle. Buongiorno Giulia.
3: Buongiorno, anche oggi orfani di Federica che ha dei problemi tecnici adesso.
2: È impegnata con dei trasferimenti.
3: Con dei trasferimenti, ennesimo trasferimento, adesso la nostra nomade preferita.
2: Oddio, impegnata con dei trasferimenti sembra tipo che sta portando dei pacchi di droga.
3: È vero, no, Federica no. Allora ha del fentanyl adesso, che casualmente io non so come abbia fatto ad avere il fentanyl, però adesso vedremo, ci informeremo.
2: Sta semplicemente traslocando.
3: Ma
2: e quindi
3: sì,
2: oggi.
3: Sì.
2: Tra l'altro bello fare un trasloco con questo clima,
3: esatto,
2: così
3: fresco,
2: esatto, questa temperatura soave.
3: Infatti nessuno dei due si è proposto per andare ad aiutarla, ci hai fatto caso questa cosa? Di solito, ah, sai, ti ho traslocato.
2: un mutismo.
3: Il cliente te l'ha chiamato, non è il momento raggiungibile.
2: Va bene, e siamo qui, siamo tornati in diretta la domenica mattina, solo per voi. Come la dimostriamo questa diretta di stamattina? C'è stata qualche partita? Sì, stanotte è stata qualche partita.
3: Guarda, stanotte non l'ho vista, comunque sia, io mi sono fermata ieri sera alle 23 che la Francia in difficoltà, solo con un rigore di Mbappé, ha praticamente superato il Paraguay, che penso che sia la squadra più antipatica e indisponente del mondo. Cioè, sì, hanno cercato di ucciderli in tutti i modi, i francesi, con un arbitraggio che ha fatto passare anche, ci mancava solo dei ganci destri, ganci sinistri. Vabbè, comunque, meno male che il Paraguay è stato il mio. Io non sono un amante dei francesi, non mi sono particolarmente simpatici, però ho visto una mattanza al centrocampo e ho detto, ma sti stronzi dei paraguayani, che se ne andassero a casa con le loro valigette.
2: Sì. Okay. Va bene, a posto, hai fatto la tua prima invettiva, ancora prima.
3: È vero, non ci avevo pensato.
2: Già, cominciare.
3: No, vabbè, ci sono squadre più simpatiche e squadre meno simpatiche.
2: Vabbè, i francesi non sono simpatici proprio in genere nella vita.
3: In
2: no?
3: genere, però diciamo
2: salutiamo
3: che...
2: gli amici francesi che ci ascoltano.
3: Però sai, ti posso dire che questa squadra, voilà, rispetto a una squadra di anni fa con i Ribéry e company, è più simpatica questa squadra dei francesi.
2: Sì.
3: Sono più allegrotti, sono più allegroni. Noi ci focalizziamo sullo stato Francia, quindi per forza devono essere antipatici, però tipo rispetto a Zidane, Ribéry, così,
2: vabbè,
3: questi
2: sono un poco meglio.
3: Adesso ci sarà il derby Francia-Marocco, perché sono tutti marocchini fondamentalmente, quelli francesi, per cui.
2: Marocco tra l'altro che comunque sta dando
3: soddisfazioni,
2: e
3: sì, sì.
2: Comunque è una squadra che merita. A me dispiace, purtroppo io ho cannato totalmente la mia previsione.
3: È
2: la mia speranza più che altro. E io speravo per il Giappone, ma
3: è vero,
2: finito malissimo.
3: Così, finito male, schifio come si dice, però vabbè.
2: Un gran peccato, perché secondo me il Giappone è una bellissima squadra e tra l'altro loro sono molto contento perché loro hanno anche proprio un bel progetto. Cioè proprio come progetto di istituzione calcistica nel Giappone, cioè stanno lavorando da tanti anni e questa cosa. Però
3: vabbè, sarà per il prossimo mondiale, insomma, vabbè.
2: Almeno loro al mondiale ci sono
3: arrivati. E vabbè, questa è l'invettiva di Marco Palma. Noi andiamo continuiamo l'invettiva, ma di mondiali forse parleremo un po' più tardi. Ecco, com'è andata la settimana? Noi ti dico subito la mia: grande lutto per l'ultima puntata di Chi l'ha visto, condotto da
2: Federica
3: Sciarelli.
2: L'altro giorno mi è capitato proprio un reel su Instagram dove c'era la clippetta di Chi l'ha visto. Esatto, come l'hai presa?
3: L'ho presa come tutti i nostri ascoltatori, l'ho presa male.
2: Appassionati.
3: Sì.
2: Vabbè,
3: sì, infatti, 22 anni.
2: Ma quindi, cioè, io non ho capito, chiude proprio la trasmissione?
3: No, cambia.
2: Cambierà, cioè ci sarà qualcuno,
3: sì.
2: Ma si sa già,
3: nel mio gruppo
2: Stefano
3: De
2: Martino.
3: Di aficionados, certo, di aficionados, vabbè, chi l'ha vista sarà quella di chi l'ha divertito. chi me la dà? Sarà la trasmissione di Martino. No, nel mio gruppo di affezionati c'è un gruppo molto riservato proprio agli ascoltatori, si chiama Stai guardando chi l'ha visto.
2: Ah, ok.
3: Questo gruppo su Facebook, che insomma siamo
2: vi
3: più
2: scambiate
3: fan e più fan. Sì, sì, ma di cui Lasciarelli conosce benissimo l'esistenza, cui diversi inviati Lasciarelli fanno parte. Però ti posso dire, anche Michela Giraud fa parte di questo gruppo.
2: Ah, ok, quindi anche lei è una Chila Visters.
3: Sì, fa parte Chiara Cazzaniga, Francesco Paolo Del Re, insomma alcuni inviati. Beh, che riferiscono a Lasciarelli quello che scriviamo. E è partito il Totonomi.
2: Okay.
3: Totonomi, che da nomi un po' più insomma possibili ad altri improbabili. Allora, in modo terrificante si parla di Giletti.
2: Ok.
3: Cioè, allora, qui praticamente c'è un ammutinamento. Se Giletti va a Chi l'ha visto, noi chiudiamo il gruppo e...
2: Posso dire Giletti forse per Chi l'ha visto un po' troppo piacione.
3: Sì, ma non...
2: Che Giletti si piace un
3: allora,
2: sacco lui.
3: Posso dire qual è la mia? Secondo me un conduttore di Chi l'ha visto non può essere molto narciso, perché si deve mettere da parte e far
2: sì, appunto,
3: mostrare, e mostrare le storie. Quindi c'hai perfettamente ragione. Deve essere una persona capace di mettersi a servizio del caso. E quindi Giletti non va bene. Ci vorrebbe qualcuno delle retrovie, del tipo qualche conduttore già del TG. Hai preso un'acqua che non era tua?
2: Sì.
3: Era tua?
2: Sì,
3: ah,
2: sì.
3: Allora questa non era. E ci vuole un conduttore che si metta a servizio del programma. Non è che era mia l'acqua, che si è avuto, pensavo che avessi preso una bottiglia di risulta. E dentro un po' ti viene il cagotto come Aldo Montano che ha rischiato lo shock anafilattico.
2: Esatto.
3: No, perché io temo per te che anche tu sei intollerante al lattosio. Ho detto, ma che devo ricoverare Marco che beve cose non sue. E dicevo, secondo me ho qualche giornalista che è come a servizio delle notizie.
2: Proprio giornalista vero e proprio.
3: Io faccio una piccola previsione. Secondo me Mirta Merlino, Matano, Alberto Matano, Francesca Fagnani. Ma secondo me c'è lo stesso problema di...
2: Siamo Frank Matano.
3: No. Te li immagini,
2: è scomparso
3: con le sue risate, gli fa gli scherzi telefonici, pronto mamma sono io, non è vero. E quindi no. Alberto Matano, Francesca Fagnani, ma ci sarebbe comunque lo stesso problema di Giletti, che sono troppo piacioni e troppo narcisi. E quindi niente, si aspettano, perché se è stato annunciato nel palinsesto Chi l'ha visto, è stata ringraziata Lasciarelli per il suo lavoro, ma non è stato annunciato il nuovo conduttore. Secondo me è un'eredità troppo grande quella della Lasciarelli, per cui non tutti vogliono avvicinarsi, rischiano di...
2: Vabbè, ah sì, certo, è comunque una che prende in mano, cioè prende in mano una trasmissione dopo 20 anni.
3: Sì, e poi sta. Comunque lo fai la tua identità.
2: Secondo te non c'è la possibilità tipo di mandare, non so, una candidatura spontanea? Io potresti farlo.
3: Potrei farlo? No, vabbè, c'è troppa preoccupazione, vaghiamo senza contezza.
2: Facciamo così, chiediamolo alle persone, perché chi oggi siamo in diretta, potete mandarci i messaggi in diretta.
3: Chi vedreste la conduzione di Chi l'ha
2: visto? Potete scriverci al 378-06-75502, SMS, WhatsApp, videochiamate.
3: Una Chiara Ferragni, che ne so.
2: Chiara Ferragni.
3: Che ne sai? Comunque ci fa vedere degli outfit mentre noi piangiamo per i casi, almeno vediamo qualche outfit carino. E poi lei sarebbe bravissima, indossava una camicetta a fiori di Zara collezione 2008-2009, che ne so, potrebbe essere bravissima.
2: Vabbè, allora diciamo che mentre aspettiamo questo sondaggio per la conduzione di Chi l'ha visto, io partirei con la rassegna stampa, che dici?
3: Vado. Andiamo. Dottore,
2: vado.

0: E andiamo con la nostra rassegna stampa del giorno, le notizie più pazze dal mondo. Allora, partiamo con la prima notizia. La prima notizia, siamo in Francia. Partiamo,
1: visto?
0: A proposito, esatto.
1: Visto?
0: Tutto si collega, tutto si tiene.
1: Ma sarà così tutta la trasmissione.
0: Partiamo dalla Francia, nello specifico a Parigi. A Parigi, praticamente, la nota catena che non ci fa da sponsor, ma che a me piacerebbe che ci facesse da sponsor, la nota catena dei supermercati Lidl.
1: Certo, ci mancherebbe altro.
0: Ha deciso di fare in questi giorni una promozione per ventilatori e condizionatori a prezzi veramente stracciati, sì, proprio quasi regalati. E i vari punti vendita che ci sono a Parigi sono stati letteralmente presi d'assalto da una folla di...
1: Accaldata.
0: Ma una folla... Cioè, nel senso, allora, partiamo dal fatto che comunque c'è stato un momento climatico difficile per tutta l'Europa.
1: A Parigi soprattutto. Esatto. Cioè, a Parigi sono stati anche morti parecchi per il caldo, comunque.
0: Allora, alle 8:30 della mattina di questo negozio di... Saint-Germain-en-Laye.
1: Ok.
0: Che a ovest della capitale, così dice. C'erano circa 600 persone in fila. Scusate.
1: Che hanno cercato di scassinare la saracinesca, esatto. Come quel rumore che avete sentito. Quella della saracinesca di Lidl.
0: Quindi alle 8:30, prima dell'apertura del punto vendita, c'erano già 600 persone in fila pronte ad entrare e a accaparrarsi
1: e i radere
0: condizionatori.
1: Tutto al suolo.
0: E presente, sono state quelle scene presente quando si vedono tipo nei quelle cose nei negozi americani, stile Black Friday, che
1: sì,
0: entrano.
1: Sì.
0: È stato esattamente così.
1: Allora, scusami,
0: tutte 600 persone sono entrate insieme nel negozio e si sono
1: azzuffati. Ma dal momento che tu vedi più di 60 persone, quanti pezzi vuoi che ci siano? Cioè, rinunci, 600 persone?
0: In realtà la vendita è 200.000 pezzi.
1: Ah, porca
0: c'erano
1: miseria.
0: Tra ventilatori e condizionatori 200.000, ma 600 erano solo quelle accampate la mattina alle 8:30. Poi durante tutta la giornata
1: sono arrivati.
0: Sì,
1: come
0: sì.
1: Fan di Ultimo, si sono accampati due giorni prima, tre giorni
0: esatto,
1: prima.
0: Ho pensato.
1: Sì, uguale.
0: Tra l'altro, comunque, se posso dire, i prezzi, ok, sì, prezzi bassi, però cioè, il condizionatore, quello il classico, diciamo, quello portatile, era in offerta al posto di 199, quindi
1: sì,
0: non
1: appunto,
0: c'era questo risparmio.
1: Cioè, ma io penso che a Maurice, comunque altre catene, cioè anche di Action lo dà 15 euro un ventilatore
0: so Francia,
1: con la piantana.
0: Cioè,
1: un Amazon qualsiasi. Cioè, io piuttosto che stare sotto al sole con 600 persone e fare la ressa, ci spendo 20 euro in più, 30 euro in più, me lo faccio andare su Amazon. Cioè, almeno lo devi vendere a 10 euro dal 170
0: comunque,
1: per farmi fare la
0: insomma,
1: fila.
0: Scene di panico e casino nella Lidl. Comunque, alla fine hanno esaurito tutti i pezzi.
1: Volevo vedere.
0: Sono stati venduti. Qualora foste a Parigi e ci stesse ascoltando, mi dispiace.
1: E quindi continuano a buttare giù serrando.
0: Non so perché la stanno aprendo e chiudendo.
1: Non lo so. Va bene, comunque posso dire una cosa? Cioè, allora, l'ondata di caldo, per quando l'hai esaurito, è finita. Poi è venuto giù il blackout in Francia, perché hanno acceso tutti contemporaneamente, come la puntata di Simpson, che Homer accende una lucetta e viene giù tutto. E vabbè, non risparmio energetico, ragazzi. Andatevi a fare un tuffo nella Senna, piuttosto. Rinfrescatevi in modo alternativo.
0: E andiamo con la seconda notizia di giornata. Andiamo dall'altra parte del mondo. Questa volta siamo in Australia, la nostra cara Australia, che sempre ci dà notizie belle ed interessanti. Questa volta la notizia coinvolge due canguri.
1: Sembra animali comunque in Australia.
0: Perché in Australia ci sono gli animali più strani del mondo, quelli più particolari, e soprattutto non so per quale motivo sono tutti grossi.
1: Sì, cioè tipo ragni enormi, lucertole enormi. Io che sono geocofobica, non è proprio il caso per me di andare, che ci sono dei coccodrilli attaccati ai muri praticamente.
0: Allora, in questo caso parliamo di Gabriel Robinson, il proprietario di questa piccola casa, diciamo un piccolo cottage nel Nuovo Galles del Sud, precisamente a Dungog, Dungog, sì, ok. Mm-hmm. E che è successo a Gabriel Robinson? Gabriel Robinson, grazie ad una cosa, diciamo, un piccolo incidente avvenuto nel suo giardino, è diventato virale su TikTok perché postando questo video ha raggiunto le 30 milioni di visualizzazioni.
1: Davvero?
0: Sì.
1: C'è gente, influencer, che si fanno il culo per inventare qualcosa di nuovo.
0: E cosa sarà mai successo? Cosa avrà mai ripreso il nostro Gabriel per aver fatto tutte queste visualizzazioni? Vai, lanciati in una...
1: Sesto tra i canguri.
0: No. No.
1: Io vorrei vederlo, il sesto tra i canguri, comunque.
0: In realtà ha ripreso un incontro, un match, uno scontro, una rissa.
1: Una cosa che fanno audience.
0: Sono due canguri che si stavano menando letteralmente nel suo giardino.
1: Con i guantoni, io immagino sempre i guantoni, cioè i canguri che si picchiano.
0: In realtà sì, io poi ho visto il video, in realtà quando si menano i canguri si prendono a pugni, fondamentalmente,
1: sì,
0: a mani in faccia, letteralmente.
1: Però è bellissimo, perché tu
0: ipoteticamente, si menano forte,
1: cioè. Metti dei canguri, dei guantoni, e sembra un incontro di box.
0: E niente, quindi lui ha ripreso ovviamente dentro casa con la finestra chiusa, perché comunque, a quanto ho capito, i canguri sono molto violenti, cioè anche verso l'uomo.
1: Sì, sì, ma
0: cioè,
1: sono
0: se vai vicino
1: razze...
0: e gli dai fastidio, prendo la pizza,
1: sì,
0: anche te.
1: Sono quelle razze che tu dici, ma che carini, come i gabbiani e i delfini. I canguri sono in questa categoria, che tu pensi che carini, poi invece sono degli stronzi come non ci sono al mondo. È vero, è vero. I canguri hanno quest'aria paciosa, pacioccona, però ti tirano delle cinquine che stai a vedere. È giusto chiudersi in casa. Invece i gabbiani, posso dire che sono delle merde
0: gabbiani
1: totali.
0: Gabbiani sono cattivi.
1: Madonna.
0: Gabbiani sono molto cattivi. Io una volta ho visto due gabbiani che si menavano.
1: Sì, pure io qua davanti. Io
0: in
1: qua
0: un
1: davanti.
0: Giardino. E tra l'altro è pure bello la radio. Che oltre a prendersi a beccate, loro si menano anche con le ali, cioè sì, si tirano proprio degli schiaffi addosso, bellissimo.
1: Io ho visto un gabbiano che prendeva...
0: Io penso, ho fatto anche la ripresa, vedi, non sono stato bravo a metterla su TikTok.
1: No, devi.
0: Avrei fatto anche io le 30 milioni di visualizzazioni.
1: Io ho preso, non ho fatto la ripresa, però ho visto dei gabbiani che con il becco prendeva l'ala di un altro gabbiano, ma come spezzargliela? Ma sono stronzi proprio, ti spezzo le ali.
0: Vabbè, comunque alla fine dopo essersi menati sono andati via senza fare tra l'altro non hanno danneggiato nessuna cosa che lui aveva in giardino, si sono menati,
1: presi una birra, esatto, hanno stappato una birra, sono fumati una sigaretta, si sono abbracciati come due amiconi e sono saldati
0: via. E andiamo con la terza notizia di giornata, questa volta siamo in Italia, torniamo nel nostro paese, precisamente siamo a Caorle, nota località balneare in Veneto. E cosa è successo a Caorle? A Caorle, per la prima volta in una spiaggia, è stato testato Flipper.
1: Flipper, ok, il delfino?
0: Non il delfino, ma un cane robot bagnino.
1: Ah, perché chiamarlo come un delfino?
0: Infatti all'inizio quando ho letto la notizia ho detto Flipper, ah ok, magari un delfino lì.
1: Sì, nel nostro immaginario Flipper è il delfino.
0: Invece no, praticamente è un
1: cane con le palle.
0: Esatto, il gestore di questo lido balneare, Dennis Variale, ha deciso di provare questo esperimento, è un prototipo ancora, si è affidato ad un'azienda perché voleva implementare questa sicurezza in più. Allora, secondo me era perché non voleva pagare i bagnini per la stagione.
1: Ma infatti sì, è questo. E il cane robot non ti chiede un contratto, esatto, non ti chiede gli stipendi.
0: Non ti chiede manco i croccantini.
1: Infatti, cioè pure il robot.
0: Lo carichi con una presa. E a quanto pare comunque le prime sperimentazioni sono andate bene. Cioè, ci sono state delle simulazioni, gente che faceva finta di annegare. E il cane riusciva subito ad individuare la persona e a dare, perché poi comunque c'è ancora la cooperazione, diciamo, macchina-uomo. Il cane dava in tempo reale la distanza dalla spiaggia della persona, il livello di profondità di mare in quel punto, il vento, se ci sono correnti, se ci sono cose.
1: Ti dava una serie di
0: sì, ti dà tutte
1: parametri.
0: Queste informazioni in tempo reale in modo tale da coordinare il soccorso ancora più
1: velocemente
0: e soprattutto fare un soccorso mirato, quindi per ora bene.
1: Insomma, questi sono i lavori che i ragazzi non vogliono più fare. Oh, guarda, se ne va anche in termini di vite umane, nel senso che anche il bagnino comunque è in difficoltà, poi quindi se riescono a salvare persone e bagnini, meglio.
0: Diciamo, per ora i bagnini ci sono ancora. Ci sono ancora i bagnini umani.
1: Poi ci sarà il cane che sputerà una zattera gonfiabile all'istante e quindi poi non ci serviranno neanche più i bagnini.
0: E andiamo con l'ultima notizia di giornata. Questa in realtà non è proprio... è una notizia di una notizia. Perché... vi spiego. Okay. È un inception di notizie. Praticamente qualche giorno fa sul Washington Post è uscito un articolo sul bidet. Un articolo sul bidet, ma non praticamente hanno deciso di rispondere un po' un stile Yahoo Answer di tanti anni fa. E tutti quanti i lettori del Washington Post hanno mandato delle domande sul bidet, su come funziona, su come...
1: Perché non avendolo mai visto, giustamente, gente che ci si lava i piedi o...
0: Esatto. E pensa che la domanda in assoluto che è stata ricevuta di più, quindi proprio quella più richiesta dagli americani, è se le mani si sporcassero.
1: Ok, non è quello lo scopo.
0: Esatto, i lettori dicono, ma non si sporcano le mani? È stata la domanda più fatta sul bidet.
1: Tu, cioè, vabbè, non voglio commentare perché magari gli americani ci fanno, insomma, dell'uso improprio, non lo so. Che cazzo ti lavi sul bidet?
0: Pensa, la seconda domanda invece più fatta dai lettori del Washington Post è stata, ma non si allaga il bagno? Cioè, loro sono convinti questo oggetto d'acqua spruzzi.
1: Cosa ci metti?
0: Da tutte le parti.
1: Va bene, non ti lavare e facciamo prima. Che dobbiamo fare? Non lo so, usi impropri. Che non lo so, ci riempi le bottigliette dell'acqua prima le borracce ci riempi col bidet. Fammi capire.
0: Poi vabbè, ci sono anche state altre domande più strane. Tipo,
1: ma non è una grande insalatiera?
0: C'è stata gente che ha chiesto come ci si asciuga. Oppure gente che... Ma c'è l'acqua fredda, è gelato. Gli americani, questo bel popolo. Allora, ti posso dire però questa cosa. Noi siamo italiani, siamo abituati a questa cosa e diamo per scontato il bidet. Però in realtà a me è successo... Io il primo anno che mi sono trasferito qui vivevo in casa con una ragazza in Erasmus che veniva dal Belgio.
1: Ok, e che Belgio non è America, cioè qua sta, cugini.
0: Però comunque non sapeva. E mi ricordo che un giorno, dopo qualche mese che vivevamo insieme, è arrivata tutta entusiasta da me, dicendo, guarda Marco, finalmente ho scoperto a cosa serve quel piccolo lavandino che avete a fianco al WC.
1: E ci faceva lavare il cane.
0: E io ho detto, ok. Perché vedi, non è scontata questa cosa. Lei all'inizio mi aveva detto, pensavo servisse per lavarsi i piedi.
1: Eh sì, ma infatti questo è l'uso. Io pensavo che la domanda più diffusa è, ci si lavano i piedi?
0: E io ho detto, beh sì, anche, volendo, sicuramente certo. È una cosa, però...
1: Il culo, amica mia, cioè, non per qualcosa, però io non so come ti pulisci tu, ma vabbè.
0: In realtà negli altri paesi è diffuso molto l'utilizzo di salviettine per il bagno, oppure, che quello in realtà è un mio sogno, io
1: quello giapponese.
0: Che bello, che quello lì scalda, che tu lo metti, che ti scalda,
1: ti fa la messa in piega i peli.
0: Quel flusso titillante, io veramente... Io sogno un cesso bidet.
1: Sì, allora, se dovessi mettere
0: allora,
1: quel
0: in realtà,
1: cesso...
0: Allora, in realtà, se devo dire proprio il mio sogno vero e proprio, è il WC col bidet incorporato, la tavoletta morbida, quella imbottita, riscaldata.
1: Lo sapevo. Sì. Tu e mio marito avete gli stessi sogni. Avevo
0: lo stesso sogno.
1: Però se io dovessi mettere un butter così, io saluterei mio marito. Lo rivedrai dopo un anno, praticamente. Potrebbe vivere lì, praticamente.
0: Ma anch'io. Diventerebbe la mia stanza, ci farei tutto. Sì,
1: gambe addormentate completamente.
0: No, perché con la tavoletta morbida non ti si addormentano le gambe.
1: Anche che vibra, magari. che ti fa un massaggio.
0: Bellissimo,
1: così.
0: Bellissimo.
1: Vabbè, ragazzi, ognuno ha i suoi sogni.
0: Va bene, allora, io le notizie sono concluse per oggi, dopo questo bello excursus sul mondo del bidet negli Stati Uniti. Io direi di andarci ad ascoltare il primo brano di giornata, che dici?
1: Yes, vada.
0: Andiamo con la prima canzone e ci sentiamo fra un po'.

0: Ed era Bamboleo dei Gypsy King.
1: Sigla.
0: Ah, subito così.
1: Ma sì,
0: no, non ero pronto, non ero pronto.
1: Va bene, uffa. Aspetta, ecco, dai, allora, vediamo se siamo in diretta, ragazzi.
0: Scusateci.
1: Se dobbiamo parlare di mondiali, andiamo con la sigla.
0: Va bene, andiamo con la sigla, vai.

0: E andiamo con la nostra rubrica che torna, la rubrica preferita da tutti i ludopatici e, esatto, e in ascolto, che sono le sisal di Giulia. Allora, vai Giulia, aggiornaci.
1: Vabbè, abbastanza facile, perché comunque ci sono le grandi favorite per quanto riguarda i mondiali, perché abbiamo messo il Gypsy King. Perché tra le favorite, cioè, ci sono le Furie Rosse della Spagna. E poi, sempre perché abbiamo messo Gypsy King, perché sempre Bambolero, una cosa che non riesco proprio a togliermi dalla testa, che quando dice Dembélé, e quindi diciamo che questa canzone di Gypsy King raccoglieva entrambe le due principali favorite, che sono la Francia al primo posto e la Spagna al secondo, e per terza sempre una nazione hispanoblante, che è l'Argentina di Messi. Allora, secondo me è facile quest'anno, perché sono queste favorite. Io toglierei aggiungerei l'Inghilterra, perché comunque con Harry Kane stanno facendo i macelli, e li vedo anche bella come squadra, quelli degli inglesi, bella compatta, che si parlano tra di loro. Sono una bella squadra, proprio nel senso di squadra, quella dell'Inghilterra.
0: Ma quindi tu dici, non dai proprio nessuna speranza al Portogallo?
1: No, zero.
0: Proprio così, netta.
1: Sì, netta.
0: No, perché io
1: non mi piace come squadra. Cioè, vedo molto che ruota su Cristiano Ronaldo.
0: È vero, di base no, però io penso che la follia di Cristiano Ronaldo è talmente alta che lui potrebbe prendersi e caricarsi davvero la squadra sulle spalle, perché è l'ultima, cioè, nel senso, questa chiaramente è la last dance di Cristiano Ronaldo. Però
1: non ci vedo una squadra attorno. Se nella Francia Mbappé, vedo più la squadra intorno a lui. Se in Inghilterra di Harry Kane, vedo più la squadra comunque intorno a lui. Anche volendo, insomma, l'Argentina di Messi, comunque ci vedo una squadra. E mi sembrano tutti scollegati. Io sono completamente ignorante di calcio, per carità. Contando che non ci ho messo neanche il Brasile, che io penso che sia al quinto posto. Però la mia piccola speranza è che questa sera il Brasile venga punito dalla Norvegia di Holland.
0: Perché tu tifi la Norvegia.
1: Sì, io tifo, no? C'ho questo piccolo guilty pleasure che è la Norvegia. Questo feticcio
0: della
1: di Holland, che ormai mi vedo su TikTok in tutte le salse, praticamente. Lui che sono simpaticissimi, comunque il premio simpatia alla tifoseria norvegese, che con, insomma, questo rito del vogatore, ecco, chiamiamolo in questo senso, che c'è anche un nome, questa danza row dance, qualcosa del genere,
0: Aspetta,
1: con il tamburo,
0: lo cerco.
1: Cercalo. Sì, secondo me

0: praticamente, quindi io sono conquistata la simpatia dei norvegesi e dalla bellezza di questa squadra, perché comunque sono, ecco, io trovo più folli loro che i portoghesi, sinceramente. E poi, come dicevo prima, ci sarà questo derby Francia-Marocco che, oddio, guarda, sai che potrebbe anche riservarci delle sorprese il Marocco. Vediamo un po', insomma. Le altre, ecco, le altre verranno secondo me eliminate tutte. Io confido nella Norvegia contro il Brasile questa sera. Vedremo. Però comunque, se volete un'indicazione, le squadre un pochino più compatte, più squadre, sono, poi decidete voi in quale ordine, però Francia, Argentina, Spagna io le vedo più strutturate. E ci aggiungerei anche l'Inghilterra, vediamo un po'. E vediamo quello che succederà, contando che spero che Dembélé vada il più avanti possibile, perché a casa sono diventata, non mi posso sentire, perché mi fa l'effetto Dembélé. Sì. Quando Ezio Gretu eri piccolo, quando non eri neanche nato, no, quando c'era
1: di che anni parliamo?
0: No, c'era, no, il Drevin, non eri neanche nato.
1: No, Drevin no, non c'ero.
0: Però c'era sempre il tormentone di Ezio Greggio che diceva parafarmacia, ma bada ben, è farmacia. E Dembélé mi fa lo stesso lo stesso effetto di parafarmacia. La mia testa funziona per
1: sì, no, figurati, capisco benissimo. E io direi a questo punto di voltare pagina, però voltiamo pagina, cambiamo argomento e rimettiamo un altro jingle che da un po' che non sentiamo e che secondo me farà felici tanti nostri ascoltatori, a me sicuro.

0: di già.
1: Sì. A luglio mancano, vabbè, oddio, mancano 6 mesi alla fine. Siamo a metà del guado per Sanremo.
0: Pensavo del guano.
1: Quello tantissimo. Sì, perché parliamo di Sanremo? Perché finalmente Stefano De Martino ha lasciato un po', come dicono quelli giovani, ha droppato un po' di notizie.
0: Vai, bravo Stefanone. Potrebbe campare da solo Stefanone, cioè praticamente potrebbe essere lui, ospite, conduttore, cantante, fa ballerino, tutto. Fa tutto, cioè non c'è bisogno di
1: Il De Martino Show, il De Martino
0: Festival. Esatto,
1: un
0: woman show, dai.
1: Allora, quindi Stefano De Martino ha detto un po' di cose. Allora, prima di tutto abbiamo finalmente una struttura delle serate. Abbiamo una struttura delle serate.
0: Vada, dottore.
1: Sappiamo, allora, quest'anno, allora, prima di tutto ci sarà finalmente, è stata confermata la serata Eurovision. Quindi quest'anno...
0: Che si chiama?
1: Serata Performance.
0: Performance.
1: Io spero quest'anno una co-conduzione di quella serata di Virginia Raffaele. Sarebbe per tutta la sera.
0: Che dica Performance.
1: Allora, quindi, serata 1 e 2... si esibiscono, quindi martedì e mercoledì si esibiscono tutti.
0: Ah sì.
1: Sì, martedì,
0: scusami,
1: mercoledì.
0: Scusami, martedì
1: si esibiscono. Stai mettendo in dubbio qualcosa dico su Sanremo?
0: No, perché io sono talmente tanto, cioè per me era lunedì e martedì, invece no, martedì e mercoledì.
1: Tra l'altro, sempre per la mia follia di Sanremo, ieri stavo ascoltando una puntata di un podcast amico che è Supernova di Cattelan.
0: Amico.
1: Certo, amico, noi siamo amici di tutti.
0: Amici di tutti.
1: Ascoltavo la puntata su Emanuele, con ospite Emanuele Filiberto. A un certo punto ho raccontato degli aneddoti di Sanremo e stavano facendo la classifica di quell'anno di Sanremo e sparavano dei nomi a cazzo che mi innervosivo. Stavo in macchina e dicevo: no, ma non è così. Ma tutti sanno che Marco Mengoni è arrivato terzo nel 2010, con Credimi ancora.
0: Ma insomma, allora vedi che non siamo amici. Super, no, Cattelan, per cortesia, un po' di verità.
1: Allora, comunque, quindi serata 1 e 2 si esibiscono tutti i cantanti in gara, quindi martedì e mercoledì. Il giovedì diventa la serata delle cover, quindi giovedì avremo la serata cover, mentre invece il venerdì ci sarà questa serata performance dove tutti gli artisti in gara si esibiranno e il vincitore di questa serata sarà scelto direttamente per andare all'Eurovision.
0: Allora, domanda sulla serata performance, quindi saranno di nuovo in gara tutte le canzoni di Sanremo, ma non si voterà per il risultato finale,
1: esatto,
0: bensì solo per l'Eurovision.
1: Esatto.
0: È chiamata serata performance perché saranno delle messe in scena
1: secondo
0: particolari.
1: Me sì.

0: Secondo me
1: quelle
0: sì.
1: Che vedremo in
0: secondo
1: un eventuale
0: me faranno, esatto, faranno una sorta di test del appunto di tutta quanta la performance.
1: Quindi rispetto... Sal Da Vinci in teoria si doveva esibire quest'anno con i ballerini e la bandiera d'Italia.
0: Secondo me sì, perché così dai un'idea e magari appunto dai anche un certo tipo di anche di dimensione al pubblico e a chi deve votare di quello che
1: andremo
0: sarà
1: a vedere,
0: esatto,
1: in anticipo.
0: Perché magari comunque se uno vede magari c'è una canzone che forse non è adatta per vincere Sanremo, ma è adatta invece per l'Eurovision, perché c'è una, cioè, ad esempio, io sono certissimo che se quest'anno ci fosse stata la serata performance, Elettra Lamborghini era già l'Eurovision.
1: Vedi?
0: Perché? Perché sì.
1: Voilà.
0: Perché, esatto, era il pezzo.
1: Voilà,
0: il pezzo
1: poi
0: giusto.
1: Internazionale. Sì, lei, sì, con sì, lei sì. Poi lei è bella, comunque fa scena.
0: Cioè, quindi,
1: è stata abbastanza cringe.
0: Cosa, anche perché comunque sono ormai un po' di anni che si è radicata questa tradizione che il vincitore di Sanremo va all'Eurovision. Solo un anno abbiamo saltato, era il 2016, che avevano vinto gli Stadio. E invece è andata per la seconda classificata, che era Francesca Michelin, con nessun grado di separazione.
1: Perché si classificò?
0: Ma in realtà neanche malissimo, se non sbaglio, tipo intorno al decimo posto. Comunque non male. Però essendo che l'Italia comunque anche negli ultimi anni ha fatto buoni risultati all'Eurovision, cioè tendenzialmente ci piazziamo sempre in top 5. E avere una canzone adatta che può incontrare anche il gusto internazionale.
1: Sal Da Vinci avrebbe vinto lo stesso la serata Eurovision.
0: Non lo so.
1: Perché era molto nazionale popolare quella canzone d'emigrato che piace tanto.
0: Tipo un paio d'anni fa io ci avrei mandato tantissimo all'Eurovision I Ricchi e Poveri.
1: Ah sì,
0: I Ricchi e Poveri ci riportavano l'Eurovision in Italia.
1: Mamma
0: perché,
1: mia.
0: Perché poi loro sono conosciuti a lei. Noi dobbiamo anche pensare a questa cosa. Cioè va messa anche un po' nell'ottica il fatto
1: quanto
0: che...
1: siamo conosciuti, un pupo per esempio, un pupo ci sbaraglia,
0: esatto, perché comunque noi dobbiamo pensare che ci sono tanti cantanti italiani che sono molto conosciuti all'estero e che quindi potrebbero effettivamente avere un riscontro molto più alto all'Eurovision. Ad esempio Mahmood che è arrivato secondo nella sua prima partecipazione nel 2019 con Soldi. Mahmood è molto ascoltato in Europa,
1: vedi, ultimo, capito? Ultimo che ti sei tanto a fare lo sborone con delle ragazzine urlanti, non sei nessuno, ultimo, cioè inutile che fai perché quando hai perso con Mahmood, se ci fossi andato tu all'Eurovision ti avrebbero tirato i pomodori, capito, carino. Invece Mahmood adesso è conosciuto tutta Europa e tu al massimo Tor Vergata, ecco questo. Scusate, sono partita con questa cosa che io non riesco a capire, scusa, facciamo una piccola parentesi,
0: apriamo questa parentesi su Ultimo, dai.
1: Non riesco a capire il successo di Ultimo, cioè,
0: nessuno lo riesce a capire, però
1: mi sembra, cioè, proprio
0: però fa successo,
1: uno sfigato, cioè nel senso la rivincita di no, proprio
0: ma lui è così, cioè nel senso lui è proprio è ultimo perché lui è l'ultimo,
1: è un bullizzato fondamentalmente,
0: sì, sì, sì,
1: però
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Qualità, cioè perché mi testi non mi dicono niente?
0: Lui ha vinto Sanremo Giovani nel...
1: Ha fatto Amici, mi sembra.
0: Se non sbaglio lui ha vinto Sanremo Giovani nel 2018, uh-huh, con questa canzone che si chiamava Il Ballo delle Incertezze e raccontava proprio la storia di questo ragazzino un po' sfigato che finalmente poi si prendeva la sua rivincita, tra l'altro con un videoclip bellissimo con l'attore protagonista del Ballo delle Incertezze che è un nostro conterraneo, che è Nicolò Galasso, che poi ha fatto anche Mare Fuori.
1: Sì, lo conosco. Però posso dire una cosa, a parte che pillole che noi diamo a Pastarelli, ragazzi, qua Cattelan non ve le dà queste perle. Cattelan sbaglia.
0: Cioè, Pasta perle.
1: Però volevo dire, non c'ha quel guizzo nei testi, non c'ha un particolare vocalità, cioè tipo un Mengoni che a te non piace, però comunque onestamente un Mengoni è bravo. Io non riesco a capire il fascino di Ultimo, questa setta di... si chiama in qualche modo... Le ultimette.
0: Gli ultimi, no,
1: saranno
0: non
1: i primi,
0: lo so.
1: Non lo so. Vabbè, come le Swifty.
0: Le Swiffer.
1: Le Swiffer.
0: Vabbè, comunque, Ultimo, scusate, quindi E questo è il programma delle serate di Sanremo. E altro annuncio che ha fatto Stefano De Martino è che ci saranno meno cantanti in gara.
1: Questo hanno festeggiato tutti.
0: Sì, meno cantanti in gara per lasciare più spazio ai vari artisti e alle esibizioni.
1: Quindi ci sarà una selezione più
0: molto mirata,
1: più selesao.
0: Beh, diciamo che dopo gli ultimi anni si va un po' in controtendenza, si ritorna un po' ai Sanremo del penso a annate come il 2013, il 2014, che erano della coppia Fazioli-Tizzetto, dove addirittura i cantanti in gara erano solo 14.
1: Capito?
0: Cioè, noi l'anno scorso abbiamo avuto il doppio di questi cantanti, avevamo 30 in gara. Io direi che secondo me magari 14 no, però tipo un
1: 24?
0: No, io farei proprio 16-18 massimo.
1: Sì, arriviamo a 20, dai.
0: Anche perché ha detto che vorrebbe finire le serate a luna.
1: Sì, no, vabbè, se ne metti 18,
0: questo tra l'altro poi è il buon proposito di ogni presentatore di Sanremo, ogni persona che si approccia nuovamente a Sanremo per la prima volta dice no, ma noi finiamo presto.
1: Allora, posso dire? Allora, questo va a vantaggio dei cantanti, perché a un certo punto te cala la palpebra. Cioè, se Amadeus io gli voglio bene come un fratello, però porca miseria, cioè, far esibire gente all'una, l'una e mezza. Io mi ricordo una volta Zarrillo era tipo l'una e mezza. Questo c'ha un'età, ma c'ha un'età, ma Zarrillo, cioè non è che più... Gente estremamente anziana che si esibisce alle 2 di notte, che uno poi magari è così vecchio che uno si alza alle 2 di notte, metti un Iva Zanicchi, perché secondo me sveglia alle 2 di notte e va a dormire alle 7 del pomeriggio, però è una cattiveria. E quindi questo ne risente anche la canzone, gli dice no, non l'ho ascoltata perché io alle 11 c'avevo la bolla al naso, per dirti, sì. Cioè, quindi va a vantaggio di questo. E poi posso dire che l'anno scorso 5-6 canzoni erano dimenticate.
0: Di troppo,
1: cioè,
0: sì,
1: Renga, Raff, cioè, no, io non ho memoria di queste canzoni qua, Renga, Raff e Di Brock, cioè, non ho proprio memoria, cioè, non ricordo quello che hanno portato.
0: Quindi queste le novità su Sanremo di quest'anno. Noi aspettiamo speranzosi, ovviamente vi daremo aggiornamenti puntuali su ogni cosa che riguarderà Sanremo. E a questo punto io direi di andarci ad ascoltare il secondo brano di giornata. Tu dici?
1: Yes, dear.
0: Allora andiamo con la seconda canzone di oggi.
1: Che non ritrova.
0: Che sto prendendo tempo.
1: Sto prendendo tempo perché non ritrova.
0: Per
1: però vi posso dire.
0: Si vede proprio.
1: Sì, è una novità. È una novità per
0: va bene,
1: tutti.
0: Andiamo.
1: News.

0: ed era Businessman di Dito nella Piaga.
1: La nuova canzone, il nuovo singolo di Dito nella Piaga. Dito nella Piaga, che è stata invece una bella sorpresa del Sanremo l'anno scorso per
0: Devo dire anche un pezzo molto molto molto estivo, finalmente,
1: molto,
0: cioè, forse
1: sì,
0: abbiamo un tormentone.
1: Può essere, può essere. Poi faremo la puntata, adesso che torna anche Federica, ci faremo la puntata sui tormentoni dell'estate, di quest'estate. Comunque questa è una buona candidata. Candidata anche con il suo album Miss Italia al premio Tenco, all'album premio Tenco. Che questo, insomma, è stata abbastanza una sorpresa, perché di solito i premi del premio Tenco sono un po' di nicchia, come si dice.
0: Sì,
1: sono, insomma, non sono proprio mainstream. Invece, grande sorpresa, Dito ha fatto un bellissimo album che vi consiglio di ascoltare. E a proposito di Dito, vi parliamo proprio del Merdone della settimana.
0: E andiamo.

0: Il merdone della settimana, Giulia, che è successo? Che è successo?
1: Breve, a proposito di diti, un consiglio ai colleghi giornalisti di verificare che siano fuori onda prima di esibirsi in
0: gesti
1: o parole e azioni. Ecco, diciamo che proprio parlando di businessman, elegante in giacca e cravatta, era il collega Alessandro Baracchini, conduttore di Rai News 24, che tutto compito dava la linea alla regia e poi chiedeva un secondo perché era arrivata un'ultima notizia, quindi un secondo prima della linea alla regia, e invece la regia ha mandato la sigla,
0: l'ha staccato.
1: E lui pensava di essere fuori onda e ha cercato di insultare la regia esponendo un doppio dito medio che è diventato un meme, cioè lui era ancora in diretta e ha esposto un doppio dito medio. E purtroppo il nostro businessman giacca e cravatta compito Alessandro Baracchini è stato sospeso dal servizio. E fresca invece questa mattina ho visto in collegamento da New York un altro collega che non sapeva di essere in onda, e a proposito era collegato insomma da Washington, dove Trump ha fatto insomma le sue celebrazioni per 250 anni del 4 luglio, insomma, sì. E pensando di non essere in onda ha detto: oh no, mo ci collegamo che qua ci stanno a cacciare. E quando gli hanno detto sei in onda, sì, no. È stato un attimo, ha ripreso contegno e ha detto scusate, vi parlo qui da Washington dove aver cacciato un bel romanesco verace. E collegato da New York appunto c'è stato il famoso discorso di Trump, che ne ha dette di ogni.
0: Infatti proprio a questo mi ricollego, a proposito di businessman e di Trump, e ne ha fatto un'altra, il nostro Trumpone, il nostro Donaldone preferito. Durante il suo discorso per il 4 luglio, per i 250 anni del 4 luglio, quindi una ricorrenza molto importante agli Stati Uniti,
1: e guarda che culo avere Trump come presidente,
0: è una delle feste proprio più sentite,
1: la festa,
0: esatto. Lui ha detto una frase infelice dicendo: guardate che belli guardate che belli i miei figli, ci farei un trisom.
1: Dopo, cioè,
0: e non è che dice un errore di traduzione, un'interpretazione, no, ha detto proprio questo, trisom, ha utilizzato esattamente la parola trisom.
1: E poi dice: Jeffrey Epstein io non l'ho mai conosciuto, invece sì, farebbe pure i suoi figli, e quindi che vogliamo dire, dopo averne sparate tante che ha vinto contro il Venezuela e ha vinto contro l'Iran. Questo è tutto da vedere. Abbiamo vinto, gli Stati Uniti sono il popolo più forte del mondo, e la Farcia del Martello è stata sconfitta dalle Stelle e Strisce. Ha cominciato a dire una serie
0: a sprologuare uno dietro l'altro,
1: cioè ci volevano gli infermieri che dopo lo accompagnavano all'uscita con una macchina con le lucette e con una casacca.
0: Io lo immagino come nella scena di Fantozzi, quando arriva l'infermiera e sì, se lo porta dentro, proprio,
1: esatto,
0: così, proprio.
1: Ci vorrebbe un infermiere per Donald, lanciamo questa. Comunque contenti gli americani che si esaltano, ogni volta c'è una notizia su Trump, questo del trisom, cioè ragazzi a me cascano le braccia, contenta Melania, contenti tutti, ecco.
0: E adesso invece andiamo con la mia rubrica preferita, che è quella dell'almanacco. È l'almanacco del giorno stesso. Cosa succede? L'accadde oggi. Oggi 5 luglio. Allora intanto facciamo i soliti auguri di onomastico ai santi del giorno. Facciamo gli auguri a tutti gli Atanasio.
1: Atanasio Cavallo Vanesio.
0: Atanasio, no, con una sola T. Atanasio,
1: ok.
0: Poi facciamo gli auguri a tutte le Cirilla. Poi a tutti i Domezio. E a tutte le Febronia.
1: Posso dire che c'è stata copiata questa rubrica da Francesco Lancia nel suo programma Chiacchiericcio, e lui chiede se c'è qualcuno che si chiama come questi santi particolari di mandare la fotocopia del documento e allora, vinceranno
0: tre. Allora è il caso di fare causa a Francesco
1: Lancia. Ma noi lo facevamo da un bel po', lui lo fa ultimamente. Francia,
0: tu che ci sei amica.
1: Esatto.
0: Un po' di diritti.
1: Da Radio DJ, che sono ricchi, io vuoi dire Radio DJ?
0: E allora, e invece oggi feste nazionali. Ieri appunto abbiamo detto 4 luglio festa negli Stati Uniti, ma oggi ci sono ben 3 feste dell'indipendenza. Oggi è la festa dell'indipendenza dell'Algeria, di Capoverde e del Venezuela.
1: Capoverde, Capoverde nel mio corazon, esatto, sì, carini, sì, sì. Anche
0: e ce la stavano per fare,
1: secondo posto della mia tifoseria preferita, dove c'è stato il portiere Capoverde che si è andato a abbracciare un bambino che piangeva, mi ha spezzato il cuore.
0: Mentre invece accadimenti del giorno, cosa è successo il 5 luglio nella storia? Il 5 luglio del 1294 viene eletto Papa Celestino V. Ma quali sono le particolarità di Papa Celestino V? Prima di tutto che è un conterraneo, perché Papa Celestino V è
1: aquilano.
0: Detto, esatto, detto Celestino da Morrone, anche se in realtà è di Isernia. Però
1: nato di aquilano, cose. Aquilano.
0: Però la particolarità di questo conclave è che è durato 27 mesi. Cioè sono 2 anni e mezzo di conclave. Pensa quanto era difficile, quanto era complicato.
1: Una serie TV ci uscivano, 3 stagioni di Netflix.
0: A voglia. Sì. Poi andiamo avanti, il 5 luglio del 1841, Thomas Cook, un imprenditore britannico, organizza il primo pacchetto turistico della storia, sancendo appunto la nascita del turismo come lo intendiamo oggi. Quindi il turismo è nato nel 1841, è più vecchio dell'Italia il turismo.
1: È vero, Alpitour viene.
0: Pensa un po'. Mentre invece il 5 luglio del 1865 in Inghilterra viene promulgata la prima legge al mondo sui limiti di velocità. Quindi fino al 1865
1: favorevole.
0: Potevi fare il cazzo che ti pareva.
1: Io sono favorevole ai limiti di velocità, non tu Foggiano, ma io sì.
0: Mentre invece il 5 luglio del 1946 nasce il bikini.
1: Questo lo sapevo. Vabbè, bikini perché si chiama come un atollo.
0: L'atollo, esatto.
1: Bikini, in cui sono state fatte le prove della bomba atomica. E quindi da qui, insomma, era una bomba questo bikini.
0: L'anno successivo, invece, nel 1947, sempre il 5 luglio, all'Hotel de la Ville di Roma viene assegnato per la prima volta il premio Strega. Il primo vincitore è proprio Ennio Flaiano con il suo romanzo Tempo di uccidere.
1: Vedi, e qui tutto torna perché stasera premiazioni del Flaiano, in cui io sono stata giuria e spero che vinca il film che ho votato.
0: Non ce lo dire però.
1: Non ve lo dico, sì, te lo dico fuori onda e tu poi mi confermerai che ha vinto il film che ho votato io.
0: Mentre invece il 5 luglio del 1994 nasce Amazon, Jeff Bezos fonda Amazon.
1: Cui noi abbiamo votato.
0: Votato tanto. E 2 anni dopo, il 5 luglio del 1996, nasce la pecora Dolly. Oggi il compleanno della pecora Dolly avrebbe fatto
1: uno sfracello di anni.
0: Sì, quanto del 96, cioè 30 anni. Sì,
1: 30 anni, una bella pecora. Non da carne di arrosticini, perché sarebbe venuta un po' stopposa. Però va bene.
0: Mentre invece facciamo anche gli auguri di compleanno. Oggi compiono gli anni Alberto Gilardino.
1: Calciatore.
0: Milo Infante,
1: ex conduttore di Ore 14, adesso passato a Mediaset.
0: Gianfranco Zola, altro ex calciatore. E poi un augurio davvero personale, proprio fatto di cuore, perché oggi compie 79 anni Giancarlo Magalli.
1: Ah, veramente di cuore, sì. Un mito.
0: Giancarlone nostro.
1: Giancarlone nostro, che Dio ti conservi la salute, perché qua...
0: Però devo dire, comunque, 79 anni, io lo vedo ancora frizzantissimo.
1: Sì, reduce da problemi di salute importanti.
0: Esatto. Comunque Giancarlo nostro...
1: Vive il lotto insieme a noi.
0: Gli ammolla. Mentre invece, appuntamenti con la stand-up della settimana, questa settimana doppio appuntamento con la stand-up comedy, perché martedì... 7 luglio ci sarà al primo Tazze Stozze di Katie Scalo Filippo Spreafico.
1: Particolare.
0: Molto particolare, ve lo consiglio, perché comunque Spreafico è il comico che piace ai comici.
1: Esatto, quindi piace a me.
0: ve lo consigliamo. E poi mercoledì 8 luglio si parte con una nuova avventura da Doppio Malto a Pescara. Ci sarà il primo open mic della stagione, al quale ne seguiranno tanti altri. Ci sarò io come MC e... chicca delle chicche, ci sarà anche la nostra Federica Di Pardo a esibirsi.
1: Bene, bene, allora vi aspettiamo al Doppio Malto, che aprirà una stagione di stand up in cui spero che Marco Palma, come direttore artistico, mi poi gli faccio una lista di comedian che voglio. Vabbè. E si accettano proposte per Marco Palma.
0: Vabbè.
1: Intanto venite a esibirvi all'Open Mic, eh.
0: E questo era tutto per oggi, grazie di averci ascoltato.
1: Siamo puntuali?
0: Seguito, puntualissimi, 59 minuti e 43 secondi.
1: Allora posso fare un attimo un saluto a mia sorella,
0: vai.
1: E dire, guarda Gio, ma quell'influencer che segui tu, Chiara Mangiatutto, mi viene domani al bar dove facciamo colazione qui al CFU, non viene al CFU, viene al Delisa, il bar dove facciamo colazione. E se ti vuoi collegare mi collego in diretta e te la faccio conoscere, così tanto per formazione uso privatistico. Sì,
0: mandare
1: radio.
0: Un messaggio su WhatsApp,
1: no,
0: era troppo
1: fatica
0: difficile.
1: Adesso non c'ho manco gli occhiali, quindi è meglio la radio.
0: Va bene, e allora dai. Noi ci sentiamo domenica prossima per una nuova puntata di Pastarelle.
1: Ciao ciao, ciao.
2: Per me la domenica è legata alle pastarelle.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco Super Anima Show.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Radio start. Radio start, the heart of music.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Torniamo. La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle.
1: Il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start. Heavy Rotation.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

I went and donated plasma today.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

feels correct. Let it go.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

have much more room.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.